0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Un po'

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A Gisa, la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore, su Dimensione Suono Soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È domenica 28 di giugno 2026. Vi auguro una buona domenica, vi auguro felicità, Ariete, buona domenica. La situazione astrale che voi incontentabile considerate sempre un po' restrittiva, in questo cielo irrompe anche oggi il benefico raggio della luna, arriva dal Sagittario, custode dei vostri sogni d'amore e di gloria. Toro, sono le ultime ore di Marte nel vostro segno, sono anche queste importanti per gli incontatti con le persone vicine, con i parenti. Quando il vostro segno si sposa, sposa anche i parenti del proprio coniuge, che sono comunque più leggeri dei parenti naturali. Gemelli, nell'attesa ancora qualche ora di questo Marte che arriverà nel segno, occupatevi delle questioni familiari. Questa luna in Sagittario provoca i coniugi, produce vulnerabilità emotiva che non permette poi di avere chiarezza nelle vostre collaborazioni, nelle vostre scelte. Insomma, siete un po' nervosi, ma anche un po' eccitati, come dire, perché voi sentite crescere in voi una energia, crescere la fiducia in voi stessi. Cancro, buon compleanno. Una forte luna proprio di domenica nel campo del lavoro. Mercurio nel segno sarà ancora più attivo, ancora più energico, ancora più coraggioso, perché da questa sera avrà il contatto con l'energia di Marte. Ecco, e però questo Marte è in dodicesima casa, significa che dovrete stare più attenti alle persone che agiscono forse dietro le vostre spalle. Leone, nuove affermazioni grazie al modo combattivo di portare avanti progetti e iniziative, incuranti delle critiche finalmente. Perché dico questo? Perché Marte energia arriva dai Gemelli, doppia energia. Vergine, seguite, devo combattere ancora con questa luna perché tocca direttamente lo stomaco, il fegato e via di questo passo, indebolisce un po' tutto. State tranquilli, riposatevi al mare, ci vuole solo disciplina e porterete sempre bene in avanti le trattative professionali e di affari con successo. Bilancia, beh, se c'è un segno che vi piace, Gemelli, allora in più questa bella luna, in più quella Venere, dico, tutto quanto mi parla di passione. È un giorno quasi quasi da celebrare il matrimonio, devo dire. Però io della luna, insomma, sto, sì, è molto bella, però devo stare un po' attento perché non appena va in Capricorno poi cambia natura. Ma l'amore c'è qui, ritorna, e sarà uno spettacolo ancora non visto in questo 2026. Scorpione, tanti ricordi? Significa che avete amato, significa che avete vissuto intensamente. Mi rivolgo naturalmente alle persone di mezza età e sopra. Adesso, soprattutto se siete più giovani, bisogna cercare nuove esperienze che diventeranno anche loro un giorno bellissimi ricordi. Sagittario, questa luna ancora nel segno e dice sì ai viaggi naturalmente, e vi rende anche ben visibile nel lavoro, quindi
voi del Sagittario che lavorate oggi in questo periodo in qualsiasi settore, è vero, avrete il vostro successo, le vostre soddisfazioni. Capricorno, quel Marte in Gemelli forse sarà faticoso per la salute, ma per quanto riguarda il lavoro, gli affari, eccetera, studio vi darà una forza, un'energia, un'ambizione mai vista. Siete sulle spine per le questioni pratiche, perché c'è questo Sole, questo Mercurio in opposizione. Non dovete però avere fretta, non fatevi vedere impazienti o scocciati, non rovinate da soli quello che è già debole di per sé stesso. Acquario, un'ottima domenica auguro anche voi. Beh, Mercurio è efficace, proprio lavora, per così dire, nel campo del lavoro in Cancro, ma come avete capito Giove si trasferisce in Leone e questo significa che sarà in opposizione al vostro segno a Plutone, che è presente in Acquario, e questa è una opposizione che non tocca soltanto voi, tocca il mondo intero. Pesci, c'è un momento di stanchezza comprensibile, naturale, con questa luna contro Urano e poi Marte, vai in Gemelli, l'ho già annunciato, quarta casa, la famiglia nuovamente, cioè non riuscite proprio a liberare.

0: assolutamente la stessa cosa. Una volta che si è perduta l'illusione di essere eterni.
1: Canzoni d'amore.

0: Eccola, la domenica mattina è qui, io sono Silvia Giansanti, pronta per condurre le prossime 4 ore, anche le prime, l'alba, sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buona domenica 28 giugno 2026, godiamoci quindi questa brezza mattutina. La chiesa oggi ricorda Sant'Attilio Martire, tra i nati oggi abbiamo dunque Brescia 1996, poi Mel Brooks nel 1926, Jerry Calà nel 51, Sabrina Ferilli nel 1964. Cenno storico: 28 giugno del 1922, altra data, iniziò la guerra civile irlandese. E adesso ci soffermiamo sui sentimenti, facciamo parlare il cuore, come sempre ogni ora in esclusiva qui, le grandi voci del cinema che danno vita all'aforisma d'amore, e poi si parte con Ti sento Mattia Bazar.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un altro weekend rovente che ci apprestiamo a vivere, rinfrescato però dalla musica di Dimensione Suono Soft. Quanta dolcezza, buongiorno!
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Alex International. Alex International.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2000 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: così ci apprestiamo a vivere, ad affrontare soprattutto questa giornata rovente. Ridatemi i miei 27-28 gradi, ecco lì è la felicità assoluta, ma quello che stiamo passando ultimamente un po' meno. Buongiorno da Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
16: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
17: Autorigoldi a Milano dal 1906.
0: Che cosa stiamo facendo per questo caldo record? Allora, in piazzale Libia, ad esempio, un trattore porta acqua per gli alberi un pochino più piccolini. Le nuove piante sono fondamentali, infatti, per affrontare il problema del riscaldamento globale. Un lavoro che richiederà molto tempo, dice Sala, però siamo partiti e continueremo. In ordine, una parte dei finanziamenti sono stati destinati al verde dal rapporto presentato a pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, giorno entro il quale dovranno essere conclusi i lavori. Risulta prevista la messa a dimora di 4.065 piante, in tutto 40.643 metri quadrati oggetto di intervento. E si vede in un video girato in piazzale Libia un trattore che porta acqua per gli alberi più piccoli. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema danno il meglio ogni ora in esclusiva su Dimensione Suono Soft, e poi si riparte con Lucio Battisti anche per te.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: L'amore è passione, ossessione. Qualcuno senza cui non vivi.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Tiziano Ferro, potremmo ritornare su Dimensione Suono Soft. Ecco, a proposito, non buttiamo via niente, neanche in amore. Tra poco ne parleremo nell'appuntamento Good Life, anche se poi ci riferiamo a oggetti.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Caldo intenso tra Piemonte e Lombardia per la giornata di domenica, con punte anche di 39-40 gradi all'ombra. Il tutto in un contesto assolato, con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Qualcosa potrebbe interessare anche le pianure piemontesi nelle ore serali. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

E Good Life sia nel primo appuntamento domenicale su Dimensione Suono Soft. Lo sai che sei un supereroe? Puoi trasformare ciò che consideri scarto in una nuova vita: bucce di frutta, fondi di caffè, foglie secche, piccoli avanzi vegetali. In pratica tutto quello che normalmente finirebbe nella spazzatura può diventare

0: spiegano che compostare riduce i rifiuti domestici, diminuisce i sprechi alimentari, aiuta il terreno a trattenere acqua, evita fertilizzanti chimici inutili e crea un ciclo più naturale dentro la vita quotidiana. E poi c'è un effetto inatteso: il compostaggio cambia il modo in cui osserviamo ciò che consumiamo e ci rende più attenti alle quantità, agli sprechi e al valore delle cose semplici. La curiosità più bella è che molte persone iniziano per motivi ecologici e continuano perché vedere gli scarti trasformarsi lentamente in terra fertile dà una sensazione sorprendente di equilibrio. Il compost insegna una lezione silenziosa: nella natura quasi nulla finisce davvero. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: comunicano che è pronto il collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... Wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. In Venezuela sono oltre 1.430 i morti, oltre 3.000 i feriti. Si scava ancora tra le macerie, ospedali al collasso e code agli obitori. Nuova scossa di magnitudo 4.8 avvertita a Caracas. Intanto sono giunti i primi cargo dall'estero. Non venga meno la solidarietà internazionale, l'auspicio della Pontefice. Secondo le Nazioni Unite i danni dal sisma saranno pari al 6% del PIL del paese. In Libano gli Hezbollah respinge l'accordo firmato a Washington, mentre Israele minaccia una risposta schiacciante contro l'Iran in caso di attacco per sabotare l'intesa. Nuovi raid dell'esercito nel sud del paese dei cedri. Teheran torna invece ad accusare l'Italia per il sostegno logistico e il contributo all'aggressione. Il ministero degli esteri iraniano parla di complicità in un grave atto illecito a livello internazionale. Intanto il 2 luglio si terranno a Doha i nuovi negoziati. Il Papa ha chiuso il concistorio. Dio desidera la pace, la violenza non avrà l'ultima parola, nelle parole del pontefice concludendo i lavori della riunione dei cardinali in Vaticano. Non si placa il caldo record, bollino rosso in 18 città italiane, il picco non prima di domani. In Francia intanto 74 sono stati morti per annegamento dal 18 giugno. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Torniamo come sempre dopo l'intervento della redazione giornalistica. Buongiorno da Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Una notizia ottima direi, perché Milano torna nell'elite delle città più vivibili del pianeta. E quanto emerge da una storica classifica di un magazine britannico che individua ogni anno le realtà urbane che meglio interpretano il concetto contemporaneo di qualità della vita. Dopo l'esclusione dall'edizione 2025, il capoluogo Lombardo però è stato inserito al 12° posto, beh non male dai, tra le prime 20 città del mondo però, in una graduatoria guidata da Tokyo. Il 2026 della città viene definito un anno addirittura favoloso grazie in particolar modo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, che hanno conferito alla città grande visibilità internazionale, no? Con le immagini del Duomo e della città trasmesse sui media in tutto il mondo. E il ritorno di Milano in questa top 20 rappresenta un riconoscimento del percorso di trasformazione compiuto proprio negli ultimi anni, e in particolar modo per il parametro della velocità della crescita. Milano ha guadagnato 7 posizioni in 2 anni, il miglior risultato mai ottenuto nella storia della classifica. È importante, attenzione, la scena gastronomica con l'aumentare di ristoranti e locali. E adesso, dopo questa bella notizia, parliamo d'amore. Lo facciamo con l'ausilio delle grandi voci del cinema che interpretano il nostro aforisma d'amore. Sentiamo.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Charlie Puth, singolo che ci riporta all'estate del 2017, ugualmente calda in alcuni giorni. Attention su Dimensione Suono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
7: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
5: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
12: Giglio. Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ma che abbiamo ripescato questa mattina un bellissimo George Harrison, My Sweet Lord, un classico della musica internazionale su Dimensione Suono Soft. Ora è il momento di Branco, attesissimo come sempre.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È domenica 28 di giugno 2026. Vi auguro una buona domenica, vi auguro felicità, Ariete, buona domenica. La situazione astrale che voi incontentabile considerate sempre un po' restrittiva, in questo cielo irrompe anche oggi il benefico raggio della luna, arriva dal Sagittario, custode dei vostri sogni d'amore e di gloria. Toro, sono le ultime ore di Marte nel vostro segno. Sono anche queste importanti per gli incontatti con le persone vicine, con i parenti. Quando il vostro segno si sposa, sposa anche i parenti del proprio coniuge, che sono comunque più leggeri dei parenti naturali. Gemelli, nell'attesa ancora qualche ora di questo Marte che arriverà nel segno, occupatevi delle questioni familiari. Questa luna in Sagittario provoca i coniugi, produce vulnerabilità emotiva che non permette poi di avere chiarezza nelle vostre collaborazioni, nelle vostre scelte. Insomma, siete un po' nervosi, ma anche un po' eccitati, come dire, perché voi sentite crescere in voi una energia, crescere la fiducia in voi stessi. Cancro, buon compleanno. Una forte luna proprio di domenica nel campo del lavoro. Mercurio nel segno sarà ancora più attivo, ancora più energico, ancora più coraggioso, perché da questa sera avrà il contatto con l'energia di Marte. Ecco, e però questo Marte è in dodicesima casa, significa che dovrete stare più attenti alle persone che agiscono forse dietro le vostre spalle. Leone, nuove affermazioni grazie al modo combattivo di portare avanti progetti e iniziative incuranti delle critiche, finalmente

0: con successo. Bilancia. Beh, se c'è un segno che vi piace, gemelli, allora in più questa bella luna, in più quella Venere, dico, tutto quanto mi parla di passione. È un giorno quasi quasi da celebrare il matrimonio, devo dire. Però io della luna, insomma, sto, sì, è molto bella, però devo stare un po' attento, perché non appena va in Capricorno poi cambia natura. Ma l'amore c'è qui, ritorna, e sarà uno spettacolo ancora non visto in questo 2026. Scorpione, tanti ricordi? Significa che avete amato, significa che avete vissuto intensamente. Mi rivolgo naturalmente alle persone di mezza età e sopra. Adesso, soprattutto se siete più giovani, bisogna cercare nuove esperienze che diventeranno anche loro un giorno bellissimi ricordi. Sagittario, questa luna ancora nel segno e dice sì ai viaggi naturalmente, e vi rende anche ben visibile nel lavoro. Quindi voi del Sagittario che lavorate oggi in questo periodo in qualsiasi settore, è vero, avrete il vostro successo, le vostre soddisfazioni. Capricorno, per Marte in Gemelli forse sarà faticoso per la salute, ma per quanto riguarda il lavoro, gli affari eccetera, studio, vi darà una forza, un'energia, un'ambizione mai vista. Siete sulle spine per le questioni pratiche, perché c'è questo Sole, questo Mercurio in opposizione. Non dovete però avere fretta, non fatevi vedere impazienti o scocciati, non rovinate da soli quello che è già debole di per sé stesso. Acquario, un'ottima domenica auguro anche voi. Beh, Mercurio è efficace, proprio lavora, per così dire, nel campo del lavoro in Cancro, ma come avete capito Giove si trasferisce in Leone, e questo significa che sarà in opposizione al vostro segno, a Plutone che è presente in Acquario, e questa è una opposizione che non tocca soltanto voi, tocca il mondo intero. Pesci, c'è un momento di stanchezza comprensibile, naturale, con questa luna contro Urano e poi Marte va in Gemelli, l'ho già annunciato, quarta casa, la famiglia nuovamente, cioè non riuscite proprio a liberarvi, però quello che è bello, riuscite anche a sostenere tutte le spese che si presenteranno nel mese di luglio. C'è gente che è seccata, si lamenta per le file, per le attese, dappertutto. Ecco perché abbiamo questo pensiero di start, qualche ora o qualche anno di attesa è assolutamente la stessa cosa. Una volta che si è perduta l'illusione di essere eterni.
1: La radio del benessere.

0: pace. Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
1: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Un altro momento dedicato all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft sta per arrivare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. In Libano gli Hezbollah respingono l'accordo firmato a Washington, mentre Israele minaccia una risposta schiacciante contro l'Iran in caso di attacco per sabotare l'intesa. Nuovi raid dell'esercito nel sud del paese dei Cedri. Teheran invece torna ad accusare l'Italia per il sostegno logistico e il contributo all'aggressione. Il ministero degli esteri iraniano parla di complicità in un grave atto illecito a livello internazionale. Intanto il 2 luglio prossimo si terranno a Doha i nuovi negoziati. In Venezuela sono oltre 1.430 i morti, oltre 3.000 i feriti. Si scava ancora tra le macerie, ospedali al collasso e code agli obitori. Nuova scossa di magnitudo 4.8 avvertita a Caracas. E intanto sono giunti i primi cargo dall'estero. Non venga meno la solidarietà internazionale, l'auspicio del pontefice. Secondo le Nazioni Unite i danni dal sisma saranno pari al 6% del PIL del paese. In cronaca, il triplice omicidio a Roma. Ma è caccia al killer della famiglia bengalese. Fermato un uomo su un treno, ma non era lui. In prognosi riservata il figlio ventenne. L'aggressore è un connazionale che in passato avrebbe molestato la donna. La strage di Ustica. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione. Al momento non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile. L'udienza è stata fissata per il 30 settembre prossimo. Ed è tutto. Le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Si torna dopo l'appuntamento con le news. Ancora buongiorno e buona estate 2026 da Dimensione Suono Soft. Ci teniamo a ricordare che fino al 6 settembre c'è lo storico festival di Villa Titoni a Desio, nel giardino della storica villa di via Lampugnani, che si trasforma per l'occasione in un vero e proprio orto della cultura, dove gli artisti incontrano il pubblico con musica, spettacoli e tantissimi eventi. Gli eventi sono talmente tanti e poi ogni giorno c'è un evento diverso che per informazioni si può navigare tra tranquillamente. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema danno il meglio e poi quest'ora verrà inaugurata dalla musica di Ornella Vanoni, Il cielo in una stanza, un classico.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: siamo particolarmente affezionati a questo singolo di Ellie Goulding dal passato, Love Me Like You Do, nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Buongiorno e buona estate.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
13: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico.
15: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
13: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
15: Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
20: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
19: E chi può aiutarmi davvero?
20: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
19: Fai come me, contatta all'800 13 47 87.
20: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Giglio. Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Angun, Snow de Sara, Subdimensione Suono Soft. E in questo momento dell'anno siamo ossessionati non solo dal caldo, ma anche dalla voglia di fare un bel viaggio.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi, pronti a partire? Valigia pronta? Perché oggi andiamo un po' lontano. Oggi vi porto ancora una volta, come abbiamo fatto in passato, in Nuova Guinea, perché ci sono ancora degli aneddoti che non vi ho raccontato. Benvenuti quindi nella Nuova Guinea, dove la natura è selvaggia e l'umanità è ancora legata alle sue radici più antiche. Qui trovi foreste così fitte che ti sembra di essere il primo a metterci piede, insomma, un po' un pioniere, un po' un magico navigante, ma la vera magia qui sono le tribù locali. Qui vivono seguendo tradizioni millenarie e addirittura un loro tempo. Il tempo qui non esiste, l'orologio non esiste. E poi non dimentichiamoci gli uccelli.

0: suggerisco, se vi capita, se avete voglia, se vi manca nel vostro portfolio di viaggi, ricordatevi, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

Mi vien da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: fasci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

0: Una bellissima sequenza di canzoni romantiche che ci porta all'appuntamento con l'informazione, tra pochissimo collegamento con la redazione di Dimensione Suono Soft. La domenica mattina prosegue infinita, prossime 4 ore con Maria Chiara Belardo, saluti da Silvia Giansanti, abbiamo terminato, ci apprestiamo quindi ad affrontare questa giornata un po' dura, no? Per chi soprattutto deve lavorare, deve fare mille cose, mamma mia, attenzione perché il cuore si affatica, quindi massima cautela. Un saluto, ciao!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Mattarella stamane ha ricordato De Nicola, protagonista del consolidamento della democrazia italiana. Il Presidente della Repubblica, così nell'ottantesimo anniversario dell'elezione del giurista napoletano a capo provvisorio dello Stato. Andiamo in Libano perché gli Hezbollah respingono l'accordo firmato a Washington, mentre Israele ha minacciato una risposta schiacciante contro l'Iran in caso di attacco per sabotare l'intesa. Nuovi raid dell'esercito nel sud del paese dei cedri. E Teheran torna invece ad accusare l'Italia per il sostegno logistico e il contributo all'aggressione. Il ministero degli esteri iraniano parla di complicità in un grave atto illecito a livello internazionale. E intanto il 2 luglio si terranno a Doha i nuovi negoziati. In Venezuela sono oltre 1.430 i morti, oltre 3.000 i feriti, si scava ancora tra le macerie. Gli ospedali sono al collasso e code ci sono agli obitori. Nuova scossa di magnitudo 4.8 avvertita a Caracas. Intanto sono giunti i primi cargo dall'estero. La strage di Ustica, il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione. Al momento non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile. L'udienza è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Ed è tutto. Le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Una buona domenica a te che non ce la fai più con questo caldo, a te che sei nel traffico destinazione mare, a te che sei a casa a preparare già il pranzo della domenica, o perché no a te che ti stai preparando per andare al lavoro o già hai attaccato di buon mattino, perché per molti anche la domenica è un giorno lavorativo a tutti gli effetti. Noi siamo qui per tutti, anche per te. Questa è Dimensione Suono Soft, io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno per le prossime 4 ore, arriviamo insieme fino ad ora di pranzo sulla radio del benessere. Saluto e ringrazio anche la mia amica Silvia Giansanti che ti accompagnato fin qui, e noi iniziamo condividendo la musica di Bob Marley, Could You Be Loved, ma prima l'aforisma d'amore a darti il benvenuto.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Abbiate il coraggio di essere fragili, è l'unico modo che ha la vita di rendervi forti.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: You Were Funny che ci accompagnano nella nostra domenica mattina su Dimensione Suono Soft con Anger Never Dies. E tra poco, nel nostro primo appuntamento con le Good Life, parliamo di unghie e di come mantenerle sempre in salute.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Auguri Goldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Partiamo da un detto antico per questo appuntamento con le Good Life su Dimissione su Nosoft, che sosteneva che bisogna guardare le mani, non gli occhi. E lo sappiamo che la saggezza popolare solitamente non sbaglia. Le mani infatti riflettono molto della nostra personalità e oggi vediamo come prendercene cura in un'estate in cui il trend è l'effetto Nature, che dice addio a gel, acrilico e semipermanente, con grande gioia delle nostre tasche e delle unghie che per un po' tornano a respirare. Le unghie sane e in salute si nutrono anche da dentro, perciò assicurati intanto di assumere cibi ricchi di proteine, vitamine A, C e D e minerali come calcio e zinco, che favoriscono la loro crescita e ne mantengono la salute. Idratati e indossa sempre guanti quando usi detergenti o sostanze chimiche. Mantieni le unghie pulite e tagliale regolarmente per evitare che si spezzino. Usa una lima per dare forma alle unghie in modo delicato e, se ti piace lo smalto, ce ne sono in giro di green, privi di sostanze chimiche dannose. E ancora, applica regolarmente una crema idratante sulle mani e sulle cuticole per mantenere la pelle e le unghie morbide e idratate. Se dovessi notare cambiamenti come la comparsa di macchie, righe e alterazioni della forma, consulta un dermatologo. Good Life ha tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È sempre bello ritrovare questo duetto, l'incontro di due voci e di due anime, quelle di Eros Ramazzotti e Anastasia con la loro I Belong to You. Su Dimensione sono Soft, tra poco ci sono le news.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi, iniziamo con la situazione in Libano perché gli Hezbollah hanno respinto l'accordo firmato a Washington mentre Israele ha minacciato una risposta schiacciante contro l'Iran in caso di attacco per sabotare l'intesa, nuovi raid dell'esercito nel sud del paese dei cedri. Teheran invece torna ad accusare l'Italia per il sostegno logistico e il contributo all'aggressione. Il ministero degli esteri iraniano parla di complicità in un grave atto illecito a livello internazionale. Intanto il 2 luglio si terranno a Doha i nuovi negoziati. Mattarella stamane ha ricordato De Nicola, protagonista del consolidamento della democrazia italiana. Il presidente della Repubblica, nell'80° anniversario dell'elezione del giurista napoletano a capo provvisorio dello Stato. In Venezuela sono oltre 1.430 i morti, oltre 3.000 i feriti. Si scava ancora tra le macerie. Gli ospedali sono al collasso e code agli abitori. Nuova scossa di magnitudo 4.8 avvertita a Caracas. Intanto sono giunti i primi cargo dall'est. La strage di Ustica, il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione. Al momento non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile. L'udienza, lo ricordiamo, è fissata per il 30 settembre prossimo. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Ancora una buona domenica su Dimissione sono Soft, la voce è quella di Maria Chiara Belardo, ti accompagno dalle 10 di questa mattina fino alle 14 e questo weekend l'autodromo di Monza diventa la casa delle supercar e delle hypercar. Ancora fino ad oggi c'è l'appuntamento con l'edizione 2026 del MIMO Milano Monza Motor Show, il festival motoristico internazionale completamente gratuito che trasformerà gli spazi dell'autodromo cittadino in una vera e propria città dei motori, con parate ed esibizioni di auto spettacolari che animeranno l'intero circuito. Ci sono i No Doubt, in arrivo adesso sulla radio del benessere, ti faccio ascoltare Don't Speak, ma si riparte dall'aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: Never Know, la voce di Imani su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da €119 al mese. TAEG 098, anticipo €6.200, 36 rate, rata finale €16.359. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Info e sedi su renord.com.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27.900.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
16: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
17: Basta rimandare.
18: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
16: E chi può aiutarmi davvero?
18: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
16: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
18: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: amalfitana e l'isola di Capri. Secondo alcuni racconti, già all'inizio del Novecento le famiglie della zona preparavano appunto questo liquore ottenuto dall'infusione delle scorze di limone per accogliere gli ospiti oppure per concludere il pasto. Altri invece fanno risalire questa tradizione ancora più indietro nel tempo, ai monasteri e alle antiche case contadine del sud. Comunque, il vero segreto del limoncello, sapete qual è? La materia prima. Per prepararlo si utilizzano limoni particolarmente aromatici con una scorza ricca di oli essenziali. Le bucce vengono immerse nell'alcol, lasciate in infusione per giorni, talvolta per settimane, e poi successivamente si aggiunge uno sciroppo di acqua e zucchero e il liquore viene lasciato riposare fino a raggiungere questo perfetto equilibrio tra la dolcezza e la freschezza. Il risultato ovviamente è una bevanda che ha un bel colore giallo brillante, un bel profumo intenso e che è proprio capace di evocare, avete presente quei profumi degli agrumeti affacciati sul mare? Beh, proprio quei profumi lì. Tradizionalmente il limoncello viene servito ghiacciato a fine pasto come digestivo, soprattutto durante la bella stagione. Oggi però il suo utilizzo si è molto ampliato perché è protagonista di cocktail estivi, può accompagnare delle macedonie, dei gelati, sorbetti, dolci a cucchiaio e viene persino impiegato in cucina per aromatizzare creme e dessert. Più che un semplice liquore, il limoncello è un piccolo simbolo proprio dell'ospitalità italiana. È un bicchierino che però racconta il sole della Campania, il profumo dei limoneti, ma anche il piacere di stare insieme. Insomma, ne basta un sorso per sentirsi già in vacanza, anche se non siamo in vacanza. Io vi aspetto sempre qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Non solo la musica, perché una delle più grandi passioni di Elton John è la fotografia, tanto che negli anni è riuscito a mettere a segno una delle più importanti collezioni private al mondo, che sarà in esposizione a Parigi fino al prossimo 27 settembre, con oltre 300 stampe preziosissime. Era Tiny Dancer su Dimensione Sono Soft, tra poco le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Finora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un malore che gli ha impedito di risalire a bordo della piccola barca su cui erano usciti. Da questa mattina le prime luci dell'alba, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati a immergersi nelle acque del lago e un elicottero ha ripreso a sorvolare la zona, estendendo di molto le ricerche dal punto dell'incidente. A coordinare le ricerche sono arrivati anche il questore di Viterbo, il vicario del prefetto e il comandante provinciale dei carabinieri. Il terremoto in Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Venezuela, tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Medio Oriente. Le difese aeree del Bahrein hanno intercettato missili e droni iraniani, secondo quanto riferito dalle forze armate del Regno del Golfo, dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran. L'esercito del Bahrein ha dichiarato di essere in massima allerta. L'Italia entra nella fase più intensa dell'attuale ondata di caldo africano. Tra oggi e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone subtropicale raggiungerà la sua massima forza. Ventilatori giganti al Colosseo, chiusa la Casa di Giulietta a Verona, aperte per i senza tetto le chiese a Napoli. Passa anche dalle iniziative delle amministrazioni comunali la lotta contro la terribile ondata di caldo. Le norme decise nel decreto infrastrutture, riprese da tante ordinanze regionali, lasciano aperti dei varchi. La UIL rileva che sono ancora circoscritte, lasciando esclusi decine di migliaia di lavoratori dei settori più deboli, mentre la CISL Veneto sottolinea che non bastano se non accompagnate dai controlli. Il calcio. Chiusa la fase a gironi, comincia già oggi il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada, in campo alle 21, ora italiana. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: E men che non si dica, siamo già arrivati alla seconda parte di questa domenica 28 giugno 2026 su Dimensione Suono Soft. Il benvenuto è quello di Maria Chiara Belardo, con te ancora fino alle 2 del pomeriggio. E visto che ci avviciniamo ad ora di pranzo, se sei appassionato di food, non perdere a Villa Borromeo ad Arcore, Regioni d'Europa. Ancora fino ad oggi si tratta dell'evento dedicato alla scoperta delle tradizioni gastronomiche e artigianali del continente, con apertura continuativa dalle 9 fino alle 24. In arrivo adesso Edoardo De Crescenzo con Ancora ma subito le più belle voci del cinema ti dedicano l'aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: conosco. Fresca di nozze, Francesca Michelin, che abbiamo ritrovato su Dimissione Sono Soft con il pezzo che ha dato inizio al suo successo, Distratto.
1: Hai già scoperto l'app di Dimissione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Non basta! Voglio di più!
11: Più di così!
10: Ancora di più!
11: Allora senti qui! Solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
11: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più!
11: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così!
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
13: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
14: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da Usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità è garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Dimensione Suono Soft.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Bob Dylan per chiudere questa terza ora su Dimissione Sono Soft. Andiamo in redazione, poi con me ancora fino alle 14.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Finora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un malore che gli ha impedito di risalire a bordo della piccola barca su cui erano usciti. Da questa mattina le prime luci dell'alba, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati a immergersi nelle acque del lago. Un elicottero ha ripreso a sorvolare la zona, estendendo di molto le ricerche dal punto dell'incidente. A coordinare le ricerche sono arrivati il questore di Viterbo, il vicario del prefetto e il comandante provinciale dei carabinieri. Il terremoto in Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Venezuela, 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Medio Oriente. Le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani, secondo quanto riferito dalle forze armate del Regno del Golfo, dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran. L'esercito del Bahrain ha dichiarato di essere in massima allerta. Il governo di Israele ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli esteri di riconoscere il genocidio armeno. Il ministro ha dichiarato: non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta, lo comunica in una nota il portavoce del ministero degli esteri israeliano. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Per un'altra ora restiamo insieme su Dimissione Suono Soft fino alle 2 del pomeriggio con me, Maria Chiara Belardo, insieme a tutti i successi più belli di sempre e un'altra good life che ci attende più avanti. Intanto ripartiamo con la musica dei Pooh con Dammi solo un minuto, ma subito l'aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

no se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: per la serie Se non è così l'amore, allora non lo voglio. C'è Bruno Mars a ricordarci com'è che dovremmo guardare la persona che abbiamo accanto, e cioè amandola in tutte le sue sfumature. Just the way you are su Dimensione Sono Soft. Tra poco, nella Good Life in arrivo, scopriamo come prenderci cura di noi dall'interno.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
15: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Con

0: Va bene allenare il corpo, ma siamo sicuri di trattarlo come si deve anche dall'interno? Proviamo a capirne qualcosa di più in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione su Soft. La prima domanda da porci è: bastano davvero 30 minuti di camminata al giorno per migliorare la salute dell'intestino? La risposta pare essere sì. Sempre più studi infatti suggeriscono che un'attività fisica moderata e costante può avere effetti positivi non solo sul cuore e sul metabolismo, ma anche sul microbiota intestinale, ovvero la comunità di miliardi di batteri che vive nel nostro apparato digerente. L'intestino infatti viene spesso definito il secondo cervello proprio perché comunica continuamente con il sistema nervoso. Quando camminiamo, il movimento favorisce il transito intestinale, migliora la circolazione e può contribuire a ridurre gonfiore e sensazioni di pesantezza. Camminare all'aria aperta offre un ulteriore vantaggio: il contatto con ambienti naturali può aumentare l'esposizione a microrganismi presenti nell'ambiente, un aspetto che gli scienziati stanno studiando con crescente interesse proprio per i suoi possibili benefici sull'equilibrio del microbiota. Sai anche che nell'antica Grecia il filosofo Aristotele era solito insegnare passeggiando con i suoi allievi? Per questo la sua scuola fu chiamata peripatetica, ovvero di coloro che camminano. Già oltre 2000 anni fa si intuiva quindi che il movimento fosse alleato del benessere fisico e mentale. Naturalmente una passeggiata non è una formula magica, la salute dell'intestino dipende anche da alimentazione, sonno, idratazione e gestione dello stress. Tuttavia, dedicare mezz'ora al giorno a una semplice passeggiata rappresenta uno dei gesti più facili ed efficaci per prendersi cura del proprio organismo. A volte lo star bene nasce proprio dalle abitudini più semplici, un passo dopo l'altro. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Il timbro inconfondibile di Bryan Adams con la sua Heaven per prepararci ai saluti. Finisce qui infatti il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora grazie come sempre per esserti lasciato accompagnare da me e dai successi più belli di sempre in questa domenica mattina. Io ti aspetto su Dimensione Suono Soft sabato a partire dalle 9, mentre adesso ti lascio al pomeriggio con Giampiero Di Sora. Un buon proseguimento da Maria Chiara, ciao!
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 51enne italo-francese fermato ieri con l'accusa di aver assassinato la compagna di 52 anni a Ceriana, in provincia di Imperia. Ai suoi legali l'uomo è apparso in stato confusionale, spiegano contattati dalla press, e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Finora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un malore che gli ha impedito di risalire a bordo della piccola barca. Da questa mattina alle prime luci dell'alba i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati a immergersi nelle acque del lago e un elicottero ha ripreso a sorvolare la zona, estendendo di molto le ricerche dal punto dell'incidente. A coordinare le ricerche sono arrivati il questore di Viterbo, il vicario del prefetto e il comandante provinciale dei Carabinieri. Tragedia alle porte di Nancy in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine. A bordo c'erano una decina di persone. Secondo quanto riportano media locali, il velivolo si è schiantato vicino all'uscita del cimitero. Il bilancio delle vittime sarebbe molto pesante. Medio Oriente, le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani, secondo quanto riferito dalle forze armate del Regno del Golfo, dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran. L'esercito del Bahrain ha dichiarato di essere in massima allerta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Questa è la radio del benessere, buon weekend da Giampiero Di Sora che ti sta parlando. Che caldo, che caldo. Oh, leggevo che a Milano ci sono 9 punti di ristoro, di far star bene le persone, insomma, per farle avere un po' di fresco, di frescura. 9 zone, andate sul sito del Comune di Milano e naturalmente troverete queste 9 zone nell'ambito proprio milanese. Nel frattempo saluto Maria Chiara che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo questa calda giornata di fine giugno con la nostra grande musica, la nostra canzone d'amore, prima però l'aforisma.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, Misunderstood, è l'estate di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da €119 al mese. TAIG 098, anticipo €6200, 36 rate, rata finale €16359. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Fast Car, Tracy Chapman. Saluto le persone che in questo momento sono in macchina, suppongo con l'aria condizionata. Questa è Dimensione Sono Soft e lui è Francesco De Gregori.
1: Pioggia e sole

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: Questa è la radio del benessere. Buona domenica da Giampiero Di Sola che ti sta parlando. Tra pochissimo le ultime notizie per restare informati.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Pomeriggio da Francesca Proietti. 14 persone sono morte nello schianto di un elicottero appartenente a un colosso petrolifero saudita nella parte orientale del regno. L'incidente ha causato la morte di tutti i 14 passeggeri, tutti cittadini sauditi. È in corso un'indagine per determinare le cause dello schianto. E un'altra tragedia in volo, tragedia alle porte di Nancy in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine. A bordo c'erano una decina di persone. Secondo quanto riportano media locali, il velivolo si è schiantato vicino all'uscita del cimitero. Il bilancio delle vittime sarebbe molto pesante. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 51enne italo-francese, fermato ieri con l'accusa di aver assassinato la compagna di 52 anni a Ceriana, in provincia di Imperia. Ai suoi legali l'uomo è apparso in stato confusionale, spiegano contattati, e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un bottino stimato in almeno mezzo milione di euro, ma ancora in corso di quantificazione, è quello che hanno portato via dei ladri che nella notte tra venerdì e sabato hanno rubato nella villa di proprietà del tenore Andrea Bocelli. A riportare il maxi furto è il giornale Tirreno. La villa, affittata in questo momento a una famiglia americana in vacanza in Versilia, è stata presa di mira nel cuore della notte quando in casa non c'era nessuno. Dalle prime indagini condotte dai carabinieri sembrerebbe che nella villa non sarebbe stato attivato l'impianto antifurto di cui l'immobile è dotato. Ed è finito subito il Gran Premio di Olanda per Marco Bezzecchi. Sulla vista di Assen, il pilota dell'Aprilia è caduto rovinosamente nel terzo giro alla curva 15. Si è frenato tardi per sorpassare Marc Marquez all'ultima curva ed è finito nella ghiaia. Poi è rimasto a terra dolorante ma cosciente, è stato portato al centro medico per accertamenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere in quest'estate rovente, in questo weekend a Milano per Estate al Castello, una rassegna culturale ospitante dei magici nomi della grande musica italiana come Paola Turci, Alex Britti, Noah, Carmen Consoli e anche Zero Calcare. Insomma, tutto questo weekend c'è la possibilità, nella magica cornice del Cortile delle Armi, di vedere questi grandi artisti. Nel frattempo, la musica di Dimensione Suono Soft, la canzone da amore e l'aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Camminavamo piano su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio, una scusa perfetta per non arrivare mai.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pink con Night Rose, Just Give Me a Reason. Tra poco la dimensione sono soft, c'è cioè Good Life, Puffi e Adulti. Tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 140 43 Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
20: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
19: E chi può aiutarmi davvero?
20: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
19: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
20: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
21: Istituto Giglio.
0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
22: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Mi manca.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Questa è la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. Perché mai creare una ricorrenza mondiale dedicata ai puffi? Il Global Smurf Day potrebbe sembrare una semplice curiosità per nostalgici, in realtà offre uno spunto interessante per riflettere sull'importanza proprio dell'immaginazione. Molti adulti tendono a considerare fantasia e gioco come attività riservate all'infanzia, eppure creatività, curiosità e capacità proprio di stupirsi continuano a svolgere un ruolo direi fondamentale nel benessere psicologico. Leggere un romanzo, coltivare un hobby creativo, visitare un museo o guardare un film che stimola proprio la fantasia aiuta la mente ad esplorare prospettive direi nuove. La creatività non serve soltanto agli artisti, aiuta chiunque a trovare soluzioni, affrontare cambiamenti e mantenere una visione più aperta della vita. I puffi hanno accompagnato generazioni di bambini proprio perché rappresentano un mondo semplice, positivo e collaborativo, un messaggio che forse rimane attuale anche per gli adulti. Ricordiamoci, mi raccomando, sempre che crescere non significa smettere di immaginare, ma solo imparare ad utilizzare la fantasia per vivere meglio la realtà. Viva i puffi, direi! Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità proprio legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Mare, mare, mare, e chi è che non è al mare, magari in queste ore? Beati voi. Questa è la musica di Dimensione, sono Soft, Luca Carboni, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta rossa per temperature estreme anche per la giornata di domani, quando si prevedono valori massimi attorno ai 40 gradi, una situazione di allerta che, stando all'ultimo bollettino della regione, dovrebbe attenuarsi nelle prossime 48 ore. Ci spostiamo a Roma, il triplice omicidio a Casalotti. Sono oltre 40 le segnalazioni arrivate fino a questa mattina, dopo che è stata diffusa sui canali social e WhatsApp della polizia la foto del presunto autore del triplice omicidio a Casalotti, dove a colpi di mannaia sono stati uccisi i coniugi bengalesi e la figlia di 8 anni. Di fronte alla tragedia, il miracolo della vita, siamo grati a questi angeli che hanno tratto in salvo dalle macerie un neonato di 18 giorni, così il ministro degli esteri Tajani sui social. Sull'emergenza post-sisma in Venezuela, siamo grati ai soccorritori. Proprio stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti, conclude Tajani, arrivato secondo dopo l'arrivo del secondo aereo italiano. Una donna italiana di 50 anni è morta in seguito ad un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale, dove ne è stato constatato il decesso. Lo Stato Maggiore, siamo all'estero, delle forze armate dell'Ucraina ha riferito di aver colpito nella notte un ponte ferroviario nell'area di Ikok in Crimea, utilizzato da Mosca per il trasferimento e il rifornimento delle truppe. L'esercito ha inoltre reso noto di aver attaccato due raffinerie di petrolio. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, in questa rovente domenica pomeriggio con la musica di Dimensione Sono Soft noi cerchiamo di darvi un po' di refrigerio. A proposito, bisogna bere almeno 2,5 litri di acqua, eh? E così gli esperti ci raccomandano, perché bisogna idratarsi nella maniera giusta. Noi vi facciamo idratare con la nostra grande musica, arriva la canzone d'amore, c'è prima l'aforisma.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Si chiama Pigro, la canzone di Pino Daniele, chi non è pigro con questo caldo. Questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27.900.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
17: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Questa è l'estate dei Negramaro. A Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie. Prima i miei saluti. Eccoci con i miei saluti da Giampiero Di Stora, è tutto, ci ritroviamo domani inizio di settimana tra le 9 e le 13, ti aspetto con la nostra grande colonna sonora. Tra pochissimo sentirai anche la voce di Roberto Gessi, che ti accompagnerà per questa rovente domenica fino alle 21. Buona serata e buon caldo, ciao!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Alex International. Alex International.
6: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La Russia possiede forza, risorse e volontà politica sufficienti per resistere a qualsiasi pressione esterna e garantire la propria sicurezza, lo ha affermato il presidente Putin intervenendo al congresso del partito Russia Unita. La Russia resiste con fermezza a ogni tentativo di ostacolare il nostro sviluppo, abbiamo forza, risorse e volontà politica sufficienti. Intanto l'agenzia di stampa iraniana MER, citando funzionari del governo di Teheran, ha affermato che le autorità iraniane prevedono una partecipazione di circa 20 milioni di persone alle cerimonie funebri per l'ex guida suprema l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo israelo-americano alla fine di febbraio. Le cerimonie funebri inizieranno il 4 luglio a Teheran, nella città di Qom. Veniamo adesso in Italia. Un violento incendio ha distrutto 7 autovetture nella notte a Santa Maria a Monte, provincia di Pisa. L'allarme alle 3:18 in via Francesca, dove le fiamme hanno coinvolto i veicoli parcheggiati all'interno dell'area di un rivenditore di ricambi auto. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che ha provveduto a domare l'incendio e a spegnere le 7 autovetture. Ci spostiamo adesso a Roma. L'omicidio Casalotti è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico. Amir, il figlio ventenne di Kamaluddin, e Jahan Hosne Momotai, sopravvissuta alla strage compiuta da un killer la sera del 26 giugno nella loro abitazione. Il giovane ha riportato una grave frattura cranica alla testa con ematoma, adesso si trova al Gemelli in prognosi riservata. In chiusura allo sport, podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda della MotoGP sul circuito di Assen. Ha vinto il giapponese Ai Ogura con la moto non ufficiale del team Trackhouse davanti al compagno di squadra Fernandez secondo e all'Aprilia ufficiale di Georg Martin terzo. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
10: Buona domenica, è il 28 giugno 2026 e tu stai ascoltando il pomeriggio della tua radio del benessere. Saluto e ringrazio Giampiero Di Sora, io sono Roberto, oggi eccezionalmente sarò con te e ti accompagnerò fino alle 21, ma soprattutto lo farà dolcemente la nostra splendida musica, i nostri successi di ieri e di oggi. E allora iniziamo subito con un aforisma e una splendida canzone d'amore. Buon ascolto!
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

0: under my skin.
1: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È una delle canzoni più belle in assoluto dell'intero decennio. Gli anni 80 su Dimensione Sono Soft con Kate Bush e Running Up That Hill.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Info e sedi su renord.com.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
17: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
16: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
17: Sì, ha un profilo unico.
18: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
16: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
18: Info su Volkswagen.it.
19: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
20: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dolci momenti con la musica della tua radio del benessere, era Samuele Bersani con Spacca Cuore, e anche di domenica non manca di certo l'appuntamento con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Ma voi sapete perché chiamiamo pomodoro il pomodoro? Perché i primi pomodori arrivati in Europa erano gialli. Il nome infatti deriva da pomo di apostrofo oro, quindi dorato, perché le varietà che arrivarono dalle Americhe nel 500 avevano questa bella buccia dorata e brillante. Solo nei secoli successivi il pomodoro rosso, che è stato selezionato dagli agricoltori, è diventato il protagonista delle nostre tavole. Oggi però il pomodoro giallo è tornato protagonista grazie a delle varietà come il datterino giallo, il ciliegino giallo e alcune antiche cultivar campane e siciliane. Le principali aree di coltivazione infatti sono proprio la Campania, soprattutto nell'agro sarnese nocerino, e nell'area vesuviana, poi c'è la Sicilia, la Puglia e anche parte del Lazio. La raccolta di questi pomodori va generalmente da questi giorni, da giugno fino a settembre, quando il sole concentra zuccheri e profumi. Ma cos'è che rende così speciale questo pomodoro? Innanzitutto il sapore, è naturalmente più dolce del pomodoro rosso, ha un'acidità più contenuta e poi sprigiona questi profumi così delicati di frutta gialla, di agrumi, insomma è veramente molto buono. E anche la polpa è soda, molto succosa, la buccia è sottile, lo rende anche piacevole da gustare così crudo. Dal punto di vista nutrizionale, il pomodoro giallo è ricco di acqua, vitamina C, potassio, contiene carotenoidi, in particolare beta-carotene, mentre ha ovviamente quantità molto inferiore di licopene, che è il pigmento responsabile del colore rosso, e quindi molto leggero, idratante e poi naturalmente povero di calorie. In cucina è un vero alleato, perché regala piatti eleganti e delicati, è perfetto per condire la pasta con il pesce, anche con i crostacei sta molto bene, e accompagna in maniera perfetta la burrata, la mozzarella di bufala, e poi valorizza i carpacci, le tartare. È anche ottimo nelle conserve, dove mantiene questo colore dorato e anche la sua dolcezza naturale. Insomma, il pomodoro giallo non è una moda recente, ma un autentico ritorno e alle origini. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Silence. I capolavori sulla tua radio del benessere, Simon & Garfunkel con The Sound of Silence. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione con le ultime notizie.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso, ben trovati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che in Europa dal 21 giugno si sono registrati 1300 decessi dovuti all'ondata di calore record che sta attanagliando gran parte del continente. Lo stress del calore è spesso definito il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha dichiarato in un video su X il direttore generale dell'OMS. Andiamo in Iran, scambio di accuse sulla fragile tregua. La Lega Araba e il Consiglio del Golfo condannano gli attacchi contro Bahrain e Kuwait. Teheran mina la pace. Raid USA contro una decina di obiettivi in risposta all'attacco iraniano di ieri contro una petroliera commerciale. In Venezuela adesso il miracolo dei ragazzi estratti vivi, 2 undicenni a 3 giorni dal sisma, più di 1400 i morti, si scava ancora. Papa Leone, cordoglio e compassione per le vittime, le squadre di soccorso continuano a cercare sopravvissuti. La Francia, precipita un aereo da turismo durante un volo per un battesimo di lancio con il paracadute, 11 morti, la tragedia vicino a Nancy nell'est del paese. Arabia Saudita, cade elicottero, 14 i morti. Non si plaga il caldo record, bollino rosso in 18 città italiane, il picco non prima di domani, poi i temporali in Francia, 1000 decessi in più dal 24 giugno. Ora a Roma il triplice omicidio ancora caccia al killer della famiglia bengalese, fermato un uomo su un treno ma non era lui l'aggressore, è un connazionale che in passato avrebbe molestato la donna. Lo sport, la MotoGP, George Russell su Mercedes vince il Gran Premio d'Austria, di Formula 1, seconda la Red Bull di Max Verstappen, avanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, terzo, quarta la McLaren di Oscar Piastri che ha preceduto la Ferrari di Hamilton, quinta. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Il nostro Federico Grilli tornerà prestissimo nel weekend della tua radio del benessere. Oggi io sarò con te fino alle 21 e voglio segnalarti un bellissimo appuntamento musicale. Venerdì 3 luglio il programma del Festival di Villa Arconati 2026 nel giardino dell'omonima Villa di Delizia di Bollate, Milano, in via Fametta 1, prosegue con il concerto di Giovanni Allevi. L'artista torna sul palco accompagnato dal suo fedele pianoforte con un nuovo tour europeo europeo che porta semplicemente il suo nome, trasformando ogni concerto in un'esperienza di pura emozione, un incontro sospeso tra musica, vita e rinascita. La sua arte, da sempre in equilibrio tra classico e contemporaneo, è un linguaggio universale che parla di fragilità e speranza. Ogni brano diventa una confessione intima, ogni pausa un respiro condiviso con il pubblico. Prevendite sui circuiti abituali.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Resto sempre alla ricerca di novità, di nuova musica. Al momento, a quanto pare, tutto tace per quanto riguarda i Coldplay. Li abbiamo ascoltati nella domenica pomeriggio di Dimensione Sono Soft con Fix You.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Non basta! Voglio di più!
6: Più di così!
4: Ancora di più!
6: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più!
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così!
7: Autorigoldi
8: a Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
9: Alex International. Alex International.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Temporali di calore che dai monti scenderanno in pianura nelle prossime ore, temperature che resteranno elevate anche tra sera e notte e primo mattino di domani. Poi per quanto riguarda domani i valori massimi raggiungeranno ancora una volta i 38-40 gradi. Per quanto riguarda poi il contesto, sole protagonista al mattino, poi tra pomeriggio e sera nuovi temporali di calore prima sui monti e poi in pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È sempre un'emozione grande, immensa, perché grande è lei e straordinaria è la sua voce. Mina con Volami nel cuore nella domenica di Dimensione Sono Soft. La musica si ferma perché tra pochissimo tornerà la nostra redazione con le ultime notizie.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55. 5 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Renault.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Bentrovati da Francesco Certo. Dal 21 giugno registrati più di 1300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo afferma su X il capo dell'OMS Ghebreyesus, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento, aggiunge il leader dell'OMS, 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, lo dice Putin parlando al congresso del partito Russia Unita. Il regime di Kiev ricorre a metodi terroristici mentre le forze ucraine continuano a ritirarsi lungo l'intera linea di contatto, ha proseguito lo zar. L'Occidente non è riuscito a sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, da qui i suoi tentativi futili di destabilizzare la situazione politica in Russia. È di 11 morti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine in Francia, 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto, 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. In Versilia, bottino da mezzo milione, ancora in corso di quantificazione, quello portato via dai ladri l'altra notte nella villa di Andrea Bocelli. La villa affittata in questo momento da una famiglia americana in vacanza in Versilia è stata presa di mira nel cuore della notte. La tripletta Aprilia nel Gran Premio d'Olanda della MotoGP ad Assen vince Ogura su Aprilia Trek House davanti al compagno di squadra Fernandez, terzo posto per l'altro belga Jorge Martin, ottimo quarto in rimonta Fabio Di Giannantonio, fuori Marco Bezzecchi caduto con l'Aprilia e Pecco Bagnaia costretto a ritiro per problemi ai freni della Ducati. In Austria la Formula 1 vince Russell, settimo successo in carriera, sul traguardo ha preceduto Verstappen e il compagno di squadra Antonelli. Le Ferrari non vanno oltre il quinto posto con Hamilton, all'altra rossa di Leclerc ottava. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buona domenica a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Anche oggi, domenica 28 giugno 2026, siamo insieme fino alle 21. Il nostro Federico Grilli tornerà prestissimo a tenerti compagnia nel weekend della tua radio del benessere. Sono pronto per tornare ai nostri successi, ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi ci sarà Eros Ramazzotti con una storia importante.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: addosso.
1: Mi è sempre piaciuta la sua voce, Malika Ayane con Se poi nella sera di Dimensione Sonosoft. Il viaggio della domenica tra Provenza e Opera. Sarà questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Erano The Connells con 74-75 nella sera di Dimensione Sono Soft. Ora l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Ti porto in Provenza. Il Festival dell'Opera di Aix-en-Provence, fondato nel 1948, è uno degli appuntamenti lirici estivi più prestigiosi al mondo. Ogni anno richiama grandi direttori d'orchestra e appassionati provenienti da ogni paese. La sua particolarità è la sede, il cortile dell'antico palazzo dell'Arcivescovado, dove gli spettacoli si svolgono all'aperto sotto il cielo della Provenza. Qui la musica, soprattutto quella di Mozart, si fonde con l'architettura storica e con i suoni della natura, creando un'esperienza unica. Il festival anima l'intera città e dimostra come l'opera sia ancora oggi un'arte viva e coinvolgente. Una piccola curiosità: molti spettatori portano un piccolo cuscino rosso, diventato quasi un simbolo del festival, per rendere più comode le antiche poltrone del palazzo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: musica dei ricordi nella domenica sera di Dimensione. Sono Soft, la dolce musica dei ricordi con Christopher Cross e Sailing.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Compro orodoro.it.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da €159 al mese. TAN 599, TAG 707, con ben €4.600 di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai €1.000 di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Volkswagen.
14: Auto Rigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buonasera da Francesco Certo. Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di Teheran contro una petroliera commerciale. Trump avverte: l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait rivendicato dai Pasdaran, l'ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano, disordine a Beirut. L'Iran manterrà il controllo esclusivo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un ragazzo di 11 anni è estratto vivo dalle macerie a Carabaleda, nel nord del Venezuela, 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. L'annuncio dalla presidente ad interim del paese. Dall'Italia, secondo aereo dell'aeronautica militare con i vigili del fuoco, tende e aiuti. È morta a Faenza Annunziata Verità, conosciuta come la partigiana che visse 2 volte perché era sopravvissuta ad una fucilazione nazifascista nel 1944. Funerali mercoledì prossimo a Faenza con una cerimonia pubblica laica organizzata da Comune e Ampi. Ricerche senza esito del marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. Le ultime speranze sono affidate a un drone sottomarino giunto da Milano. Il triplice omicidio di Roma e caccia anche all'estero, in tutta Italia, al killer della famiglia bengalese. Intanto operato la testa il 18enne, unico scampato alla strage. In Formula 1 in Austria il trionfo di Russell, terzo Antonelli, quinto Hamilton, al via i 16esimi ai mondiali con Canada e Sudafrica. Ottime notizie poi per l'atletica dal meeting della Diamond League di Parigi. Marcel Jacobs terzo sui 100 con uno scintillante 9,96. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buonasera ancora a te, sono Roberto e questa è Dimensione, sono Soft. Ringrazio la redazione per gli aggiornamenti e ho ancora un'ora da trascorrere insieme a te, allora facciamolo al meglio, ascoltando la musica più bella con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Ecco un nuovo aforisma d'amore, subito dopo ci sarà la voce storica e unica di Freddie Mercury con I Was Born to Love You.
18: Parole e canzoni d'amore.
4: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Che l'amore è tutto ciò che sappiamo sull'amore, e può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Nelly Furtado, nella sera di Dimensione sono Soft con All Good Things Come to an End. Io ammetto di essere amante dell'estate, è la stagione che amo di più in assoluto, però sono anche consapevole che il caldo di questi giorni è veramente insostenibile e fastidioso. E allora a questo proposito sentiamo che cos'ha in serbo il meteo, tra poco avremo un nuovo aggiornamento.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
9: Temporali di calore che dai monti scenderanno in pianura nelle prossime ore. Temperature che resteranno elevate anche tra sera e notte e primo mattino di domani. Poi per quanto riguarda domani, i valori massimi raggiungeranno ancora una volta i 38-40 gradi. Per quanto riguarda poi il contesto, sole protagonista al mattino, poi tra pomeriggio e sera nuovi temporali di calore, prima sui monti e poi in pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Secondo il mio modestissimo parere, Nothing Like the Sun è uno degli album più belli di Sting. Vuoi anche per questa canzone dolcissima che abbiamo appena ascoltato insieme. Era Fragile nella sera della tua radio del benessere. Hey.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

con dolcezza concludiamo l'appuntamento della domenica insieme qui su Dimensione. Sono Soft con questa canzone bellissima di Raff, era Inevitabile follia. E quindi ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco l'ultimo spazio dedicato all'informazione e poi la nostra meravigliosa e dolcissima serata con un'infinità di canzoni d'amore per te. Domani mattina nuovamente in diretta puntuali per la sveglia alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17. Buona serata. Ciao.

0: di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Alex International.
4: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
5: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco. Certo, l'allarme dell'OMS dal 21 giugno, oltre 1300 morti in Europa per il caldo. In arrivo comunque temporali e un calo termico in Italia. Domani allerta gialla in 9 regioni da nord a sud. Oggi oltre 35 gradi per 191 milioni di persone. Per l'organizzazione l'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra. Nel nostro paese bollino rosso in 18 città. L'avviso della protezione civile interessa Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Il miracolo dei ragazzi del Venezuela, estratti vivi due undicenni a tre giorni dai catastrofici sismi, più di 1400 i morti, ma si scava ancora. Il Papa, cordoglio e compassione per le vittime disperse, oltre 50.000 persone, riferisce l'ONU. In Russia manca carburante, dice Putin, ci sono file alle pompe di benzina, si ipotizza un blocco totale dell'export di diesel. Il leader russo, l'Occidente voleva destabilizzarci e ha fallito. È mobilitato anche un drone sottomarino dei Vigili del Fuoco di Milano per le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. Nessuna traccia di Luigi Cavallari. La vicinanza mia e del governo, così Giorgia Meloni, il viceprefetto di Viterbo. Lo scenario è molto complicato. Il triplice omicidio di Roma e caccia al killer della famiglia bengalese. Martedì prossimo il quartiere Casalotti si riunisce per una fiaccolata in memoria delle tre vittime. Operato il 18enne unico scampato alla strage. Domenica di sangue sulle strade, quattro vittime in Puglia. Nel Crotonese muore un 18enne, guidava senza patente. La Formula 1 in Austria, il trionfo di Russell, male la Ferrari, settima vittoria per il britannico della Mercedes, Antonelli terzo, Hamilton quinto. In MotoGP ad Assen vince Ogura, brutta caduta per Bezzecchi. Mondiali al via ai sedicesimi con Sudafrica-Canada. Intanto domani scatta Wimbledon, si parte con Sinner, Bellucci, Capao si ritira. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
7: Auto Rigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Uno spettacolo per gli dèi. La vita di due innamorate.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
4: Basta, voglio di più!
5: Più di così?
4: Ancora di più!
5: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigoldi Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più!
5: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Canzoni d'amore.
4: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
5: Mi piace quando sorridi. Vedere le tue labbra che si tirano per farmi vedere quanto sei felice. Sei come un quadro che mi rende speciale. Il suono della tua risata è meglio di qualsiasi altra musica al mondo. Paragonabile al suono di un ruscello in un bellissimo bosco che mi rilassa il cuore e stende la mia anima.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico.
3: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Info e sedi su renord.com.
0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft. No.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'eri una volta. Ci sei sempre stata. Ci sarò sempre. Bello sentirsi dire ti amo.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nulla ci turberà. Nessuna preoccupazione. Nessun ostacolo. Saremo soli, tutti nostri, per sempre.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei la persona sbagliata, arrivata nel momento sbagliato, incontrata nel posto sbagliato. Le probabilità che mi innamori di te sono altissime.